Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ci sono cose che non posso dire, ci sono cose che non posso fare.

0: something special.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei poterti dare quello che non hai. Vorrei ricominciare.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ma tu sei

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Yeah, please your

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non ci sarà più l'estate, non ci saranno più

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, SPEA e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and Blues.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi venerdì 14 agosto 2026. Il santo del giorno è San Massimiliano Kolbe, sacerdote polacco del Novecento, che offrì la sua vita ad Auschwitz per salvare un altro prigioniero. Oggi nella storia, 1893, nasce la targa automobilistica. Per la prima volta le automobili vengono identificate da un numero, portando ordine sulle strade e nelle città in crescita. È una piccola rivoluzione che segna l'inizio della moderna circolazione e del controllo dei veicoli. Nati oggi, 1959, nasce Magic Johnson, leggenda del basket americano, 5 volte campione NBA con i Los Angeles Lakers e simbolo di talento, carisma e rinascita personale. La sua visione di gioco ha rivoluzionato il ruolo del playmaker, trasformandolo in un'icona mondiale dello sport. 1971, nasce Raul Bova, attore romano diventato uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Con il suo stile elegante e la sua presenza scenica, ha interpretato ruoli romantici, drammatici e d'azione. Curiosità del giorno. Lo sai che in Italia esiste un carcere simile ad Alcatraz? Si trova in Toscana, sull'isola di Gorgona, ed è un penitenziario circondato dal mare, attivo ancora oggi. È un carcere unico nel suo genere, dove i detenuti lavorano all'aperto, coltivano la terra e si occupano degli animali dell'isola. Un luogo isolato, ma pensato per dare una seconda possibilità attraverso il contatto con la natura. Pillola di buon umore. Un passo alla volta è comunque un passo avanti, e spesso è quello che serve. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi: Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fredde Palma, Anita ed Emi Schilla, mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama non mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

0: Scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

l'edilizia, la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred e Palma, Anita ed Emi Schilla, mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno della Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana, la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è l'Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama non Mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: Benissimo, scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
3: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
2: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 50 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

e ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come me, meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house, molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx, ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi, vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye. Yeah.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marc Pomeroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnolo e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Tonight.

Avanti con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

Sta arrivando uno dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

e su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una Time Machine particolare, per parlare di questa Time Machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
7: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
8: Buon ascolto e benvenuti all'appuntamento con quelle che sono le novità discografiche della settimana. Benvenuti a Nuovi Solchi. Sono Fabio, vi do il bentornato su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche, in questo caso pubblicate venerdì 7 agosto. Ecco, diciamo subito che le novità veramente interessanti sono poche. Se vogliamo andare a vedere, anche la qualità non è che sia eccelsa, però qualcosa di interessante c'è stato. Una sola novità italiana, e anche questa la definirei abbastanza insufficiente. Chiaramente il periodo di vacanza si riflette anche sulle nuove uscite, normale amministrazione per il periodo. Ma iniziamo subito con un brano italiano, l'unico, come detto, nemmeno al top. E lui è un personaggio che ormai da diverso tempo calca le scene musicali, con alti e bassi, è continuamente più bassi che alti, a dire il vero. E questo brano è, diciamo, il meno peggio dei precedenti, con Belek, lui è il rapper Villan Banks.

Come si usa dire, cambiano le parole, ma la base rimane sempre quella. E anche in questo brano Dylan Banks non riesce al meglio. Purtroppo lui è intrappolato in quello che è ormai una lirica che ormai è consumata, senza trovare la via personale, ecco, diciamola così. Il beat che ripropone è la consueta miscela Latin Trap, ormai funzionale, ma priva di attrito, priva di sorpresa. Ecco, concludiamo dicendo che

E come detto prima, Sam in questa canzone abbandona quello che è la consueta malinconia che contraddistingue i suoi pezzi per esplorare un'eleganza retro, chiamiamola così, venato di soul con cori gospel, come avrete potuto sicuramente apprezzare. La voce resta quel vero fulcro capace di dare spessore a una scrittura essenziale e misurata, però meno prevedibile del solito e più convincente, direi così, raffinato.

E ora una accoppiata che desta curiosità, due mondi abbastanza diversi che però danno vita ad un progetto commerciale, niente di più, niente di meno. Quindi quando Karol G incontra Bruno Mars, Still è il titolo del brano che vi propongono.

E questa collaborazione tra Calor e Bruno, diciamo che così, incuriosisce decisamente un po' più del risultato ottenuto. Il brano è una bella ballata che procede su coordinate, definiamole pure impeccabili, ma anche abbastanza prevedibili. È stata definita con mestiere, ma anche priva di quegli scarti emotivi che potrebbero esserci. L'intesa funziona, ma ripetiamo, è un progetto più destinato alle classifiche, non sicuramente alla storia. Così, come definirlo? Ordinario, va bene?

E questo è un brano, decisamente un remake. Beyoncé torna ad esibirsi con il marito, Jay-Z. Ma è una storia interessante quella che c'è, perché nell'ottobre 2014 un brano intitolato Donk viene registrato a nome della cantante. Ma poi, dopo essere apparso in una presunta track list nella Premium Edition del quinto album in studio che porta il suo nome, scompare. E poi riappare a sorpresa nel singolo su tutte le piattaforme digitali il 4 luglio 2026. Ora ascoltiamo la coppia in Morning Though Donk Remix, una canzone R&B che conserva alcuni elementi nello stile musicale di Beyoncé.

0: Questa è un'ennesima collaborazione che non cerca nuove rivoluzioni, però conferma la chimica ancora intatta tra i due, sia per quanto riguarda la sfera professionale che a quanto pare anche in quella personale, quella familiare. La produzione aggiorna, come detto, il brano del passato, però senza snaturarlo, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità. Come definirli perlomeno? Stilosi, può andar bene?
1: Il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno sulla scena musicale di una cantante irlandese che ha una vera carica di energia pura. Il suo nuovo singolo travolge con un ritmo dinamico ma anche una vocalità che si fa apprezzare sin dal primo ascolto. Allora fate una cosa, preparate le cuffie, alzate il volume ed entrate nel suo mondo. Lei è Jazzy e questa è

E con questo brano diciamo così che inauguriamo un poker di canzoni che forse sono le quattro migliori di quelle che sono uscite venerdì. Jazz in questo caso costruisce un banger estivo che riguarda Laus, riguarda un'eleganza retro, groove morbidi, dettagli produttivi curati. Il pezzo scorre con naturalezza, è anche piacevole da ascoltare e non cerca deviazioni particolari che in ogni caso viene però sostenuto da quello che è un'attitudine dance, direi anche un raffinato. E restiamo nella verde Irlanda, stavolta con un gruppo, e devo dire che del lotto delle nuove uscite è il brano che più mi piace, scelta personale naturalmente, un po' per le loro melodie intense e un po' anche per la voce profonda di Steve Garin. Loro sono i Codaline, che tornano a far battere i cuori con il loro inconfondibile stile emozionale. Preparatevi quindi all'ascolto di un brano che entra subito nell'anima. Questa è Back to Me.

Hey Codaline, come back to me. Tornano in quello che è il loro territorio emotivo, ormai conosciuto, fatto di melodie di scrittura intimista. La canzone conserva quello che è il calore della band irlandese e un impianto classico e una malinconia decisamente controllata. Alla fine, che dire, una canzone molto emotiva.

Ma la carica emotiva la dà anche una voce inconfondibile per un altro brano interessante. Questa volta parla di salvezza, legami profondi e speranza nei momenti più bui. È veramente una canzone potente che va diritta al cuore. È l'ultimo lavoro di Alex Warren, che torna con Resco.

E anche con questa canzone Alex Warren resta fedele a quello che è il proprio repertorio. La ballata è molto bella, introspettiva, che privilegia atmosfera e anche misura. La scrittura è solida, il crescente è controllato, ma il problema è che secondo me è un po' un incompiuto, in quanto lo schema resta sempre il solito. Per fare un esempio, è un po' il colore dell'autunno, ma non la sua profondità, anche se il brano resta decisamente, decisamente delicato. Canzone in programma è il frutto dell'incontro tra Simon Green, musicista britannico meglio conosciuto come Bonobo, e la cantante americana Joy Crookers. Il risultato è un brano molto piacevole che fonde sonorità elettroniche raffinate ed una vocalità soul inconfondibile. Soul inconfondibile, ecco appunto, bravo. Fate una cosa a questo punto: chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare dal viaggio sonoro di Always on Your Side.

0: Bonobo e Joey Crookes intrecciano l'elettronica organica e soul con una naturalezza quasi tattile. Diciamo così che il brano vive di atmosfere notturne, beat essenziali e una voce capace di trattenere quella malinconia senza enfasi. Decisamente un incontro che possiamo definire davvero elegante e avvolgente. E anche oggi Nuovi Solchi finisce qui. Come sempre, prima dei saluti, volevo così segnalarvi alcune nuove uscite, come ad esempio il brano K-pop degli Stray Kids, Tits and Tat, che si intitola, poi il solito rap dei Florida, Good Girls on Vacation, oppure la fusione naturale, il groove trascinante dei Latin Mafia, Fred Again, con The Story Correttando, e ancora l'esercizio intelligente ma con poche sorprese musicali che offre Weezer con Sio. E onestamente c'è poco altro. Ed è tutto. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su questa emittente. Buona settimana di Ferragosto a tutti, buone vacanze a tutti. Alla settimana prossima con le novità discografiche che forse usciranno venerdì mattina. Ciaone da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Play Music Like.
1: Bentrovati, siamo di nuovo insieme per un nuovo viaggio dentro la musica, quella nuova, quella bella, quella che arriva all'improvviso e ti conquista al primo ascolto. Preparatevi ad ascoltare, a lasciarvi incuriosire e magari, perché no, anche a ballare. Lasciatevi sorprendere. Inizia Play Music Like, la musica che non ti ha

C'è un mese che sa di sole, mare, feste all'aperto e voglia di ballare. Luglio. Frambé la trasforma in una nuova produzione dance pop moderna, solare e dal respiro internazionale, rileggendo uno dei ritornelli più iconici della musica italiana, con energia, eleganza e leggerezza. Ritmi dance dal sapore vintage, sfumature swing, fiati raffinati e un'alternanza vocale maschile e femminile danno vita a un brano fresco, coinvolgente e perfetto per accompagnare questa calda estate. A Play Music Like, Frambé, luglio.

quando la musica ha bisogno di una scossa, torna l'anima più elettrica di Giulio Cesare. Il nuovo singolo si intitola Delirio e Destino. È un brano pop rock intenso, notturno, vibrante, nato anche dalla collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista del Liga. Chitarre ruvide, energia diretta e una tensione emotiva che racconta il confine tra caos interiore e voglia di andare avanti. Un pezzo che rompe la routine e riaccende il desiderio di libertà, con tutto il carattere del rock and roll. A Play Music Like Giulio Cesare con la brillante collaborazione di Federico Poggi Pollini, Delirio e Destino.

1988. Erano i primi giorni di luglio, quando Shadei lanciava il terzo singolo tratto dall'album Stronger Than Pride. Per voi e con voi la storica e bellissima Paradise.

conquistato il secondo posto a Io Canto Generation, arriva il primo singolo di Sofia Leto. Il titolo è Interconnessi, un brano pop fresco, emozionale, che racconta la magia del primo amore, tra battiti accelerati, paura, meraviglia e sentimenti che arrivano all'improvviso. Con uno sguardo giovane e autentico, Sofia canta quella connessione speciale che nasce quando due anime si riconoscono. Interconnessi, a Play Music Like, dalla voce di Sofia Leto.

E anche con questa puntata siamo giunti alla fine. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato e per aver condiviso questo momento fatto di ritmo, curiosità e belle vibrazioni. Viva la musica, cercate le nuove emozioni e lasciatevi sorprendere dalle note. Un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Felicità!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter. Oggi attraversiamo due canzoni che parlano di relazioni, quando l'amore smette di essere cosa semplice. Da una parte il bisogno quasi fisico di liberarsi da una gelosia che consuma e dall'altra il ritorno immaginato come in una scena di cinema, sospeso fra rancore e desiderio. Ma partiamo dal 1992, anno in cui Biagio Antonacci trova finalmente un brano capace di portarlo al grande pubblico. Liberatemi. Liberatemi non è una ballata sentimentale accomodante, è un pezzo pop, rock, teso, nervoso, costruito come una richiesta di aria. Canta una passione che non consola ma stringe. L'estate del testo non è una vacanza, è un clima soffocante, un caldo emotivo da cui fuggire. La forza del brano sta proprio in questa contraddizione. Ritmo trascinante e parole che raccontano dipendenza, gelosia, bisogno di scappare ma senza riuscire a farlo davvero. E come sempre a Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Una importante è che è il singolo di lancio dell'album omonimo, pubblicato nel 1982, e questo brano, scritto da Biagio Antonacci insieme a Mauro Malavasi, fu presentato al Festival Bar e al Cantagiro di quell'anno, diventando il primo vero successo commerciale del cantautore dopo i dischi di esordio. L'album superò le 150.000 copie vendute ai tempi e segnò il suo ingresso stabile nel firmamento del pop italiano degli anni 90. C'è anche un dettaglio visivo molto forte. Il videoclip, diretto da Michele Ferrari, fu girato nel 1992 in Arizona, Tucson, nel celebre cimitero degli aerei militari, conosciuto come The Boneyard. Quell'ambientazione di carcasse metalliche nel deserto amplifica bene il senso del pezzo. Una storia d'amore vissuta come relitto ancora caldo, qualcosa che non vola più ma continua a occupare tutto lo spazio. Dal punto di vista vocale, Antonacci non cerca la perfezione levigata, ma lavora sull'urgenza, col suo timbro basso, graffiato, spesso spinto in avanti, come se la frase dovesse uscire senza quasi essere controllata. E l'arrangiamento di Mauro Malavasi, fra chitarre, tastiere e pulsazione, sostiene proprio questa tensione. Non è una confessione sussurrata, ma una fuga, una voglia di fuga cantata a pieno fiato. Allora stop con le chiacchiere, ascoltiamocela. Come brano della svolta, un grido d'amore e di insofferenza sospeso fra l'estate, le gelosie e il desiderio di salvezza. Biagio Antonacci con Liberatemi.

E rieccoci amici di Musical Chatter, era Biagio Antonacci con Liberatemi, il pezzo che nel 1992 lo trasformò da promessa del pop italiano in una voce riconoscibile e radiofonica. Ora cambiamo decennio e anche prospettiva. Dal bisogno di liberarsi passiamo al desiderio di riscrivere una storia, come se l'amore potesse essere montato di nuovo, scena dopo scena. Arrivano in Modà insieme a Emma con Come in un film. Una ballata pop che funziona proprio perché mette in dialogo due temperature vocali diverse. La scrittura melodica di Checco Silvestre da una parte e il graffio un po' più ruvido di Emma Marrone dall'altra. Il titolo è già una chiave. Non parla solo di romanticismo, ma di memoria, di scene che tornano, di finali immaginati diversamente. Il brano è legato al progetto 2004-2014, l'originale, raccolta celebrativa dei 10 anni di carriera dei Modà, pubblicata con materiale live e una nuova versione in studio proprio di questo brano, Come in un film, in duetto con Emma. È una scelta significativa, perché non è un semplice riempitivo da best of, ma è un inedito pensato per chiudere un ciclo e riaprire il rapporto con il pubblico attraverso una collaborazione molto riconoscibile. Parliamo di qualche curiosità. La versione con Emma entra in rotazione radiofonica a dicembre 2014, accompagnata da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli, progetto che nasce in un momento in cui i Modà capitalizzano proprio un decennio di concerti, di classifiche, di palazzetti, mentre Emma porta nel brano una presenza vocale più aspra, capace di spostare la canzone dal semplice romanticismo verso un confronto più acceso, ma per certi versi più credibile, più umano, più concreto, più quotidiano. Nel testo l'immagine del film non è decorativa, serve invece a raccontare proprio una relazione che continua a proiettarsi come un film nella mente, dove noi rimuginiamo, ecco, anche quando la realtà dice altro. Ci sono lividi emotivi, rancori, ritorni, immaginati, temporali da attraversare insieme. È una scrittura molto pop, molto dinamica, costruita su immagini precise, abbracci che cambiano il mondo, baci che coincidono con il risveglio, scene che sembrano vere proprio perché restano un po' così, a metà, sospese. Vocalmente il punto forte è l'incastro fra Checco dei Modà, che mantiene questa maggiore fragilità e riconoscibilità, Emma che entra con un colore più roco, frontale, dando peso alle parole nei passaggi più intensi. E se prima Liberatemi era un'urgenza solitaria, qui l'amore invece diventa dialogo, collisione, tentativo di rimettere insieme i pezzi davanti allo stesso schermo emotivo. Dai, basta parole, chiudiamo la puntata dedicata a due modi diversi di sopravvivere a una passione complicata. Biagio Antonacci, la cantata come una prigione da cui uscire, i Modà ed Emma come una storia da rivedere, forse da salvare, o forse solo da ricordare meglio come le immagini di un film. E Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter. Ora alziamo il volume e ascoltiamoci insieme Modà ed Emma con Come in un film.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Super Sound. Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi. Con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming from the Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia nel 1990, fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

0: Super Sound.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Super
2: Sound and... Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone.
6: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa somigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound, i grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Super Sound.
4: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

DJ, stai ascoltando Enjoy. Ma benvenuti, nuovo appuntamento di Enjoy, sempre con la voce tremolante, piena di emozioni. Poi fra tante serate se ne va pure la voce, fra il caldo, il freddo, gli sbalzi di temperatura di quest'estate fantastica, ma anche un po' folle, piena di tante cose belle, ma anche un pochino brutte, poi ne parleremo. Beh, è cosa buona e giusta dire tutto di tutto, è perché è importante anche sensibilizzare le persone per andare contro il male. Continuiamo con la musica, anzi, iniziamo con Alien Cat, Because I Love You, in origine dei Digital Rockers, disco di più di 20 anni fa, questa volta in una versione nuovissima, 2026, prima parte dedicata alla musica nuova.

purtroppo non erano le 4 di notte, o meglio, per fortuna, o magari le 4 di notte era meglio perché era più fresco, capitato, erano le 11 più o meno, 11 e mezza la mattina, e dove io ho tutte le cose belle di questo mondo, alberi, piante, castagni, noci, eccetera, eccetera, natura, macchia mediterranea, è tutto andato in fumo per colpa di gente senza scrupoli che brucia tutto senza pensare alle conseguenze, anzi forse pensando alle conseguenze. C'è gente che ama proprio il fuoco, e questa è una cosa paradossale. Amare la distruzione vuol dire non essere umani. Saluto il capo squadra Bollino e tutta il turno B, si dice così, non mi ricordo bene perché poi ho perso il telefono, con il caldo è andato a, come si può dire, sì, anche il telefono si è distrutto. Parliamo di cose belle, combattiamo questa piaga che sono gli incendi, non incendiate, ma soprattutto segnalate se vedete un incendio, ok? Questa canzone l'ho realizzata io con Daniele Meo, e poi approfondiremo l'argomento. Questa canzone è dedicata alla natura, quindi un inno alla natura, non è una donna, ma è la natura, perché è la nostra madre terra.

bellezza sei tu dedicata alla nostra madre terra, alla nostra madre natura, perché non si può che amare la vita. E quindi, per dire, che parlavamo prima degli incendi, di questa piaga che ci attanaglia e mette a rischio non solo gli animali, le piante, ma anche le persone, perché se tu incendi puoi causare la morte non solo degli esseri viventi in generale, ma anche nostra, perché ci sono le case vicino, c'è gente che sta in campagna a lavorare, che gira. E io volevo, come dire, parlare di questo, anche se i tempi radiofonici sono quelli che sono, bisognerebbe parlare per un'ora, due ore. Ripeto, un saluto alla squadra B di Melfi, aspetta, il turno B di Melfi, dei vigili del fuoco, perché poi non ho sottolineato che sono sempre lì, sono gli angeli che ci vengono a proteggere, ci vengono a salvare da questi maledetti demoni che incendiano, così, per gusto o per fare del male agli altri, per invidia. C'è un periodo, in questo periodo che noi stiamo vivendo, secondo me sta aumentando un pochino la follia, cioè le persone stanno impazzendo, oppure ci cavalcano su, vogliono creare caos per controllare, solo interessi dietro, ci si marcia un po' su questa cosa, però quello che succede è che la natura ne va di mezzo, e la natura siamo noi, bisogna fermare questa piaga che sono appunto i piromani, ma anche persone con, cioè non con, nel senso con follia, ma senza scrupoli, che vogliono distruggere tutto, spianare tutto per ottenere magari degli interessi economici, o perché semplicemente gli sta sulle scatole quello lì, il vicino o quello di fronte, che magari ha una cosa in più di lui, o magari ha quella cosa che lui non può avere, che magari è meno di quello che ha. Vabbè, un discorso lunghissimo, volevo salutare tutti coloro che spendono la loro vita per proteggere la natura, sto parlando tanto sul disco, sicuramente caro Project, che è Arabic Thunder, questo disco fantastico, magari ci sta anche bene sul mio discorso. Allora, segnalate ai vigili del fuoco, ma anche al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri Forestale, 1515 o 115, sì, se intravedete un fumo, non solo le fiamme, ma anche solo un fumo sospetto, segnalate e fate in modo che succede che venga spento tutto, perché muoiono uccellini, insetti, piccoli mammiferi, grandi mammiferi, piante, alberi secolari. Io ho perso castagni di 100 anni, noci che hanno pure di più di 100 anni. Vabbè, ma non conta l'età, conta che bisogna amare la vita. Per questo io ho studiato biologia ecosistemica, nonostante che faccio il DJ, che però comunque è uguale alla biologia, perché amare la musica vuol dire amare la vita. Biologia, studio della vita. Ragazzi, coltiviamo il bene, andiamo contro il male. Questa è una sorta di lotta fra bene e il male, e noi siamo il bene. Mettiamoci dalla parte del bene. Anche tu che incendi, smettila, torna dalla parte giusta, vieni con noi, non perderti in questa cosa bruttissima che è distruggere la vita. Tu sei un essere umano, dovresti esserlo, altrimenti non lo sei. E che dire, stop agli incendi, viva la vita. Grazie ancora a tutti quelli che mi spengono, ci ho parlato per, adesso anche il microfono si emoziona, vedi, ci ho parlato per una canzone, che sono 3 minuti e qualcosa, anche più, 4 minuti. Adesso vi faccio ascoltare un altro mio disco, dopo aver ascoltato l'inno alla natura realizzato con Daniele Meo prima. Sono emozionato, ragazzi, sono anche molto scosso, molto, potevo anche perdere la vita io e i miei amici animali. Questo è il mio remix. I miss you, baby. Our song begins to play, and I go crazy. Anytime I see the sun, Water St. George. I feel you, baby.

0: d'amore, di cose positive, abbiamo sensibilizzato contro questa sporca piaga degli incendi. Mi arrabbio. Facciamo una piccola pausa e rientriamo con tanta bella musica. Oggi dischi miei, ma anche degli altri. Arriva Tony Delta Angels, disco contro la guerra e a favore della famiglia. Fra poco.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Come vi ho preannunciato, ascoltiamo una mia produzione di 2 anni fa, era il novembre 2024, e realizzai questa canzone che parla d'amore, come sempre, amore per un figlio che non arrivava mai, e sarò dedicata questa canzone alla mia amica Angela, e anche gli Angels, loro sono 3 angeli, la figlia Camilla, il marito Rocco, ma soprattutto è dedicata alla famiglia in generale, non soprattutto per importanza, bensì per estenderla un po' a tutti, ed è contro la guerra, quindi un disco che il testo incentra su questi 2 argomenti. Viva l'amore, famiglia.

0: Jack, Yerba del Diablo, Datura.
1: Dall'Olimpo degli Dei, in console, Mr. DJ Tony Delta.

0: Jalapa, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa.
1: Facciamo un bel giro del Sud America con i Datura, che è una pianta magica, anche velenosa. Datura, erba del diavolo, per questo l'erba del diavolo, no? Salutiamo i maestri Datura con cui un anno sono stato con loro in studio. Andiamo verso Freddie Mercury. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Inizia anni 90. Nowhere to go, nothing to do with my time, I get lonely. Questo blocco restiamo in questa parte degli anni 90. So lonely. E a noi piace molto, ci clicchiamo su. Living on my own. Cioè mettiamo mi piace proprio, ci piace. A nos gusta mucho. A nosotros nos gusta mucho. La like it.

0: mai?
1: Oh yeah.
0: Così a caso. Un disco dolce, magico, che crea l'atmosfera per ballare, tipo discoteca, ma anche come un lento, no? Adesso vi lascio ai consigli per gli acquisti per le vostre serate. Contattatemi per la vostra festa e ci divertiamo. A fra poco, eh?
2: Ehi! Hey.
3: Vuoi contattarci per una serata?
4: Oh, sì!
3: In console, Tony Delta. Musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi

0: Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Inizia a sognare, inizia a sognare. In console, console. Delta, Delta.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Riprendiamo questo appuntamento di Enjoy in modo romantico. Così, questa puntata piena di messaggi positivi, piena d'amore. Salutiamo coloro che sono al mare, che sono in vacanza, che magari ci stanno ascoltando da casa e non sono in vacanza. Vorrebbero esserlo, ma non se lo possono permettere? Noi siamo la vostra vacanza e vi dedichiamo questa canzone, che è un concentrato d'amore, per voi.

la magia della musica degli anni 90, anche in chiave un po' new age, un po' più atmosferica, ambientale, come chiamarla non lo so. Enya con Caribbean Blue. Siamo tutti quanti al mare, però siamo nella discoteca del mare, sulla spiaggia, con Whirlpool Production. From disco to disco, ve la ricordate? Everybody. Questi secondo me hanno acceso il microfono e hanno registrato la voce. Ed è proprio quello che traspare da questa canzone, che è semplice ma nello stesso tempo molto articolata e molto efficace per farci ballare. E siamo sempre in quel periodo che a noi piace molto. Continuiamo con la musica che ci fa emozionare. C'era stata una serata che ho fatto un po' di tempo fa in cui abbiamo suonato tutti questi dischi, addirittura ho iniziato con Enya per creare l'atmosfera giusta, tutti si sono divertiti, è uscito sempre l'idiota di turno che si lamentò così per il gusto di dare fastidio. No, ma quella non era musica anni 90. Che adesso credo che le persone si credano in diritto di dover distruggere gli altri così per il piacere di farlo, come il discorso degli incendi, no? Ci sono i piromani, ci sono gli amanti dell'odio, chiamati haters in inglese, diciamo amanti dell'odio, così in italiano ci capiamo meglio, che è più efficace. Mandate a fare, andate a fare, si può dire a fare in culo, l'ho detto, è una cosa buona e giusta. Ascoltiamo questo disco che è meglio, vai. Poi cosa feci io? Dai, devo continuare, devo dire, a già sfugango pasta co, come si dice a Napoli, no? Non sono napoletano. Allora, gli risposi sui social a questa critica senza senso e gli feci l'elenco di tutti i dischi con le produzioni, cioè con l'anno di produzione, con i produttori, con la sorella, il cugino pure, addirittura, sto scherzando, sto esagerando, però per dire che prima di parlare documentatevi, perché c'è gente che fa questo da più di 30 anni e fate la figura dei pagliacci, quello che siete, quello che siete, e siete peggio dei pagliacci, perché i pagliacci almeno fanno ridere, voi fate piangere. Ascoltiamo questo disco che è meglio. From disco to disco, ci vediamo in giro nelle serate con positività, con gente bella e non con sta gente.

Vedi che hanno registrato proprio così, a caso, ed è uscito un discone. È rimasta la voce, no? Dicevo, in quella serata, non dirò dove e quando, però magari qualcuno che c'è stato lo sa. Ho passato con il mio collega, non dico neanche chi è per evitare poi polemiche, nel senso che uno poi può individuare la serata, voglio essere così, parlare in generale, ma magari poi si può dire pure nome e cognome, però perché è successo, ma è meglio evitare. Suonai anche questo disco che è della metà degli anni 90, è stato suonato anche al Festival Bar, quindi anche quello prima abbiamo passato, quello prima ancora, What is Love, Be My Lover, Free From Desire, e secondo questo personaggio la serata non era anni 90. Pensate un po' che coraggio ha la gente di parlare, però uno su 200 su 300 persone non conta nulla, è giusto non fare il nome di questa gente, altrimenti gli fai solo pubblicità negativa, quindi gli haters possono andare a quel paese, ma semplicemente come quelli che incendiano possono andare dal diavolo, visto che amano le fiamme, gli haters possono chiudersi in casa e odiarsi da soli, perché non servono a nulla.

0: chiusa la fase polemica e la fase anche sensibilizzatoria, non so come si dice, sensibilizzante, come si dice in italiano, ragazzi, che con sto sole parte pure la lingua e l'idioma, hablo español, perché estamos en España también con Enjoy, siamo anche in Spagna con questo programma, con Charlie ripartiremo da settembre e ritornerà anche lui in un tutto stavo dicendo lo stivale. In realtà è la penisola iberica e anche il Sud America. Tanto continua Enjoy, facciamo un piccolo break e siamo qui.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

Romero, remixata da Gioberté, che ha vinto i Dance Music Awards. Un applauso per te, Gioberté, per il secondo anno consecutivo il miglior dance DJ producer, stavo dicendo del mondo, in realtà è d'Italia, magari del mondo pure, che ne sappiamo noi. Italia sicuramente. Arriva un disco bello, Hotel St. George.

0: voce di Roby Santini. Arriva invece la sigla di Enjoy. In realtà è un disco, loro sono gli Icaro Project con Armix.
1: Se la notte scende, ma io penso ancora a te.
0: 90 Special.

0: Ciao ragazzi. No, non sono Jovanotti, sono io, sono Tony Delta. Facciamo una piccola pausa, rientriamo con tanta bella musica, precisamente con un disco che fa viaggiare, ma lo scopriamo fra un po'.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Attenzione. Attenzione. È in partenza sul primo binario. Il treno musicale di DJ Tony Delta. Vi invitiamo a salire e portare le mani al cielo. Attenzione. Avvicinarsi alla cassa che punta.

0: Cagliari, Bologna, Bologna, Roma Tiburtina, Bolzano, Chiari, Rataglito, Napoli, Milano Centrale.
1: È in partenza sul primo binario il treno musicale di DJ Tony Delta.
0: Il cassone internazionale viaggia con un'ora e 45 minuti di ritardo.

Poi ci sarà anche quella Airlines, ma lo scopriremo nelle prossime puntate. A proposito di prossime puntate, con la nuova stagione ci saranno tante novità e aspettatevi di ascoltarmi più spesso, perché io voglio stare con voi, voglio divertirvi, come la parola enjoy. Saluto Salvatore, che cosa ha fatto Salvatore? Ha detto: Tony, mi stai facendo arricriare, che in dialetto vuol dire enjoy. Complimenti, hai fatto centro, grazie mille.

I mitici amici miei DJs from Mars, che suonano ovunque, anche in Italia adesso, pensate un po', però soprattutto in tutto il mondo. Arriva un altro mashup loro, Io Cruz con Felix Equinox, Hangover versus Don't You Want Me versus Fire Burning. Complimenti agli italianissimi DJs from Mars, siete una forza della natura.

0: ho mixato i mashup dei DJs from Mars e quindi io li ho mixati, ma loro li hanno mashupati. Si dice così in italiano, non riesco a parlare a prova bocca bene. Allora facciamo un piccolo break e rientriamo con tanta musica. Dischi? Si dice così? Sì. Parte dedicata ai miei dischi. Iniziamo con un remix. Canzone fatta da Luigi Savino. Ve lo dico dopo, fra poco.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Su Enjoy.

0: Yeah!
1: Luigi Savino, amico ormai, ma soprattutto collega, cantante, realizzò Servi della Gleba e lo produce, come si dice, lo produssi, come si, raga, non so parlare, l'abbiamo prodotto, dai, insieme, mi riaggio il caldo e il sole. Servi della Gleba, la versione di Tony Delta remix, poi c'è l'originale, c'è anche il video che trovate su YouTube. Ho fatto anche un'altra produzione con lui, Stringimi, che è anche bella, e anche un'altra, Libera le tue parole, tutti i dischi di protesta, questa volta ci rappresenta un po' questo disco, il mondo in cui viviamo. Siamo un pochino tutti servi della gleba, certi si distinguono dalla massa, escono dal sistema, però la maggior parte sta lì, purtroppo.
2: Sono curioso di sapere che succede, figli di un mondo che cammina senza regole. Siamo leoni da tastiera tutto il giorno, ma fuori dallo schermo sbattiamo su uno scoglio.
3: Basta un mi piace per farci innamorare, un influencer ci dice cosa fare, giovani parlano senza più cantare, tutti filosofi e poeti da ascoltare.

arriva un altro disco, Tony Delta da solo in questo caso, con due cantanti americani, Jeffrey e Claude, la ragazza, che cantano questo disco, scritto da me, musicato da me, però io non ce la facevo a rapparla così perché non sono un rapper e quindi è cosa buona e giusta affidare a chi lo sa fare compiti importanti come quello di cantare. Arriva Bang Bang

0: come promesso, questa parte dedicata alle mie produzioni nello studio Enjoy, Enjoy Record, realizzate da me, questa volta cantate da Jeffrey e Claude. Questa canzone Bang Bang che rimane in testa, non va via. Un Mumbaton, cioè un genere che unisce il reggaeton con la house, questa è la definizione di Mumbaton. Due dischi più lenti che ho fatto, in realtà c'è un altro lento violento che è ancora più lento, 100 bpm, quindi 5 bpm in meno, ma è un po' più dance, questo è un po' più house reggaeton. Arriva il remix di Cossi di una canzone che ho realizzato con Charlie, si chiama Summer Inside, fantastico!
1: Il verano,
0: qui lui,
1: l'estate,
0: mi fa dire,
1: le te,
0: cose,
1: the summer,
2: summer, summer,
0: che non ho manco pensato,
2: do you wanna feel,
0: mettendoci il beep,
1: we are summer inside,
2: summer, summer,
0: ve le fa immaginare, diciamo così, dai, vediamo,
2: summer, summer,
0: vediamo se capite cose.

0: I wanna with you. Grande così. Ci vuole genialità per pensare a queste cose. Nel disco originale dice I wanna dance with you, semplicemente perché io sono una persona pura, non vado a pensare, cioè magari lo penso pure, perché non sono così fatto di aria, ma sono fatto anche di carne ed ossa, quindi abbiamo anche un pochino questi sentimenti e questi istinti. Arriva un disco che ho realizzato sempre con Charlie dalla Spagna, che ripeto tornerà su Enjoy presto, da settembre. Si chiama My Candy Girl, questa è la versione in cui dice Tony Delta I love you so much. Ne ho fatte tante di versioni, poi magari ve le faccio ascoltare tutte. C'è anche quella dedicata a David Guetta, c'è quella dedicata agli Hotel St. George per esempio, o anche a Roby Santini, a Prezioso, a Albertino, a tanti altri DJ italiani e anche amici. Ce l'ascoltiamo, Tony Delta in DJ Charlie, My Candy Girl è stata per più di 2 mesi alla numero 1 nella classifica in Spagna ed è entrata anche nella DJ Mag Spagna, in un articolo bellissimo che ci hanno dedicato definendoci gli inventori della Italo EDM. E questa è una cosa che magari nessuno sa, però ve lo dico e segnatevela, ricordatevela quando mi incontrate.
1: Every time I love you.
0: Tony Delta.
1: Every time.
0: Ma possibile?
1: In your eyes.
0: Questo qui è.
1: I feel your body inside of me.
0: Così tranquillo.
1: I feel your heart inside my soul.
0: Così disponibile. E beh, sono io questo.
1: Every time.
0: Ce la cantiamo.
1: I feel your...

è uno dei dischi che mi ha dato più soddisfazioni, anche perché ho fatto un bel po' di serate suonando sto disco in Spagna, parlando con Valentina, che è la moglie di Andrea Megamix, che saluto, un amicone, lei è un amicona, e dicevo: sì, ma tu parli inglese, ma come parli bene inglese? Eravamo al matrimonio di Simone Archetti, che saluto, augurissimi Simone, augurissimi Alessandra. Sì, ho detto: parlo anche spagnolo, ho fatto 15 serate in Spagna, e beh, poi il discorso è lungo. Vi lascio con questa canzone.

0: mio disco del 2024. Aspetta, sì, 2024, sì. Ehi, che mi dimentico, guardate. Vi saluto così, alla prossima, vi voglio bene, un bacio a tutti.
1: Ehi.
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì.
2: In console, Tony Delta. Musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Tony Delta.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Ciao amici, bentrovati all'appuntamento con l'ottima musica anni 70, 80, 90 e 2000. Arriva Flashback Music Memories per voi, conduce Corrado Marescalco. Si dia inizio alle danze, vai!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con i Cock Robin 1986, per l'esattezza il 14 febbraio del 1986 usciva questo grande gruppo statunitense Cock Robin con questa canzone dal titolo The Promise You Made. Genere pop rock new wave, la canzone caratterizzata dal duetto vocale tra il fondatore Peter Kingsbury e la cantante Anna Lacalzio. The Promise You Made, la promessa che ti ho fatto, Cock Robin. Musica senza tempo, il suono di Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1978 quando usciva questo grande lavoro di Gianni Bella, il cantautore catanese, compositore e cantautore italiano, genere pop rock, album pubblicati 17, il brano è stato realizzato appunto nel 1978 come singolo estratto da long play Toc Toc. No, Gianni Bella. La musica con sentimento, il sound amico con Corrado Rescalco, Flashback, Music Memories.

0: Ottimo, ottimo brano del 2000 per il gruppo spagnolo del Les Ketchup, brano famoso noto come la canzone del Les Ketchup, A Sere He, il celebre singolo del gruppo spagnolo pubblicato nel 2002. Il ritornello racconta la storia di un ragazzo di nome Diego che entra in una discoteca. Grande successo 2002.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

grandi successi qui su Flashback Music Memories. Renato Zero 1983, il suo vero nome è Renato Fiacchini, per i sorcini, quindi gli amanti della musica di Renato Zero, i sorcini, quindi spiagge, dal Q-Disc Calore 1983, Renato Zero. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

Siamo arrivati al 1980 con i B-52s, grande gruppo statunitense, dall'album Wild Planet, Private Idol. Musica punk rock, anni 80.

0: il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.
1: Ma un momento, ma questo non è Corrado Marescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories.

Parlami d'amore Mariù, Malla. Qui a Flashback Music Memories, la vostra radio naturalmente dei ricordi anni 70, 80, 90, 2000 con Corrado Marescalco.

Una versione prettamente estesa per quanto riguarda questo brano del 2001, Planet Funk. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, Planet Funk, pubblicato il 22 gennaio del 2001 come primo estratto dal primo album in studio No Zero Summers, genere musica elettronica, Chase the Sun. Planet Funk 2001. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1994, abbiamo inserito questa canzone di Jovanotti, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, Serenata Rap, il singolo del cantautore italiano appunto che ha pubblicato questo brano il 15 gennaio del 1994 ed è estratto dal celebre album Lorenzo 94. Il video e brano è stato il più trasmesso e ascoltato sia in Europa che in Sud America.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Memorabile questo brano del 1978 per riascoltare la grande voce di Debbie Harry, la grande leader dei Blondie. Heart of Glass è il singolo del gruppo musicale appunto Blondie, incluso nell'home play in studio del 1978 Parallel Lines. La canzone divenne un successo international. Fantastico. Il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.

0: siamo rimasti stregati dal sound di questo grande artista che si chiama Rafael Gualazzi. Siamo arrivati al 2011, un cantautore pianista italiano ha vinto la 61esima edizione del Festival di Sanremo, categoria giovani. Ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest con la canzone Follia d'amore. Noi questa sera abbiamo scelto Lady O, Rafael Gualazzi.
1: Eccomi, ci sono. Un caro saluto agli amici di Flashback Music Memories e un caro saluto all'amico Corrado Marescalco, da Corrado Santoro, alias DJ Gradimento.

Chi non ricorda questo grande successo da discoteca Eurodance per quanto riguarda Capitan Hollywood? More, More and More, 1992. Pseudonimo di Tony Dezon Harrison, è un rapper, ballerino e coreografo statunitense naturalizzato tedesco che ha avuto successo creando le basi della musica genere Eurodance. More, More and More, Capitan Hollywood. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e naturalmente per ascoltare il vostro brano preferito. Naturalmente attinente al nostro programma anni 70, 80, 90 e 2000.

Ci sono anche loro nel calderone, naturalmente, per la playlist Flashback Music Memories 1987. Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi, Si può dare di più. È un famoso brano musicale italiano interpretato dal trio formato da appunto questi grandi artisti. La canzone ha vinto il Festival di Sanremo 1987. Si può dare di più. Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: Grande successo per Liga, per gli amici Liga, naturalmente parliamo di Luciano Ligabue. 2013, Il sale della terra, il brano musicale scritto e interpretato da Luciano Ligabue, estratto come primo singolo dal suo decimo long play di inediti, Mondo Visione, pubblicato il 26 novembre del 2013, genere rock alternativo, Il sale della terra. Abbiamo il saluto di Marta dalla Spezia.
1: Buonasera, sono Marta. Vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao!

ritmo coinvolgente, naturalmente trascinante, 1975, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. È una canzone di genere rhythm and blues soul disco, scritta da Kenneth Campbell, Lynn Leon e Huff. La prima fu quella di Aaron Melvin, Blue Notes, 1975. In seguito furono fatte due cover fortunate, quella di Thelma Houston che stiamo ascoltando e l'altra grande naturalmente dei Commoners, con la grande voce di quel grande artista dei Bronski Beat, appunto, Don't Leave Me This Way, Thelma Houston, qui a Flashback Music Memories. Allora amici, abbiamo terminato, vi saluto con Francesco Salvi, noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye, a tra 7 giorni con Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, con Corrado Mescalco, ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno con me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

la base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: You are listening to The Patty and Co Show.
4: Radio Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Ci siamo, Ancora poche ore e Ferragosto chiuderà definitivamente questa lunghissima estate torrida e non calda, infernale. Sì, perché dicono che poi le temperature dovrebbero scendere e per me inizia il conto alla rovescia. È tutta discesa e sento già le campanelline di Babbo Natale, la sua vociona oh oh oh. Che meraviglia! Apro la scaletta di questa sera con il primo pezzone rap, almeno da noi in Italia, che avevo imparato a memoria e che ballavo come una pazza scatenata. Belli de Zia, Rapper's Delight, loro sono la Sugar Hill Gang.

ci sono le speaker quelle sere, no? Tutte composte, poi ci sono io che ballo scalza. Vabbè, Don't You Worry About A Thing solitamente viene associata al grande Stevie Wonder, ma ascoltate la cover carinissima di Tori Kelly, uscita nel 2016.

Il prossimo brano è stato pubblicato a gennaio del 2025, si chiama Nights Out ed è di Lamb Chops, con la produzione e partecipazione di Josh Robb. Appartiene principalmente al genere house, ma si inserisce nella scena della musica elettronica da dance floor e deep lofi house, con sfumature jazz. Ascoltiamola.

Rimaniamo ancora nell'estate del 79, quando il gruppo di Vaughan, Mason and Crew pubblicano negli Stati Uniti il singolo Bounce Rock Skate Roll, che poi sarà presente in tutte le classifiche anche negli anni 80.

piace saltare da un genere musicale ad un altro. Il prossimo brano fa parte di un album uscito nel 1998 che si chiama Moon Safari e per me è un album bellissimo, fidatevi, ascoltatelo. Il gruppo è francese e si chiama Air e All I Need è quello che vi ho portato questa sera.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

era Get It Up, estratta dall'album The Time dei The Original Seven, un gruppo musicale di funk e dance pop che si sono formati a Minneapolis nel 1981 ed erano stretti collaboratori di Prince, e si sente. A proposito di cover carine, sentite Love is in the Air di Martin Stevens, uscita nel 1978 esattamente come quella di John Paul Young. Evviva l'amore!

Ricordo a chi non si fosse messo in diretta oppure non potesse stare per tutto il tempo della trasmissione ad ascoltarmi che io poi posto il podcast sul mio canale YouTube, dove troverete poi non solo questa trasmissione ma tutte le mie trasmissioni. Anzi, iscrivetevi sul mio canale YouTube, la Patti & Co, mi raccomando. Si torna a ballare con le Stargard, Which Way Is Up, tre bellissime e bravissime donne funky.

estate e la vita intera di merda a tutti coloro che abbandonano i loro amici a Pelosetti. E a proposito di amici, dove sono tutti i miei amici? Cantano Harold Melvin and the Blue Notes. Where are all my friends?

voi non avete idea di quanto mi stiano sudando le orecchie in cuffia. No, solo chi lo prova può saperlo. E I Love You and Disco 2 erano The Variations, ma cambio completamente situazione con quello che io definisco una meraviglia. Unfinished Sympathy, loro in Massive Attack. Brividi.

Ovunque voi siate, passate un buon Ferragosto. Pensatemi, perché io, esattamente come a Capodanno, senza contare mia sorella e mio cognato, non farò un cazzo. Buon weekend e buonanotte a tutti.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Benvenuti radioascoltatori. Ciao Marianna, ciao Daisy.
5: Ciao tesoro.
4: Allora, un'altra puntata di donne. Mm-hmm. Di donne. Diamola, sì. Benvenuta Letizia Dugo.
5: Benvenuta.
4: Grazie. Ah. Grazie, grazie.
5: Che piacere, che piacere. Letizia,
4: allora, Letizia, sì, vai, prego, parti pure.
5: No, vabbè, io sono un po' così friccicante, perché Letizia fa una cosa che si occupa di una cosa che mi ha sempre affascinato e che non mi è mai riuscita tanto bene nella vita. Però, Letizia, ci puoi dire che cosa fai tu in particolare, di cosa ti occupi? Prego.
4: Allora, io in particolare cosa faccio? Allora, in termini, mi faccio la wedding planner. In pratica mi piace definirmi semplicemente un'amica di tutte le donne che vogliono realizzare un sogno, il loro matrimonio, naturalmente anche degli uomini.
5: Certo, certo, che bello.
4: È quello che faccio io, mi sto vicino fino al giorno del matrimonio, cerco di realizzare veramente.
6: Quindi io desidero, è un mio grande desiderio, forse è stato il mio desiderio da bambina, questo di realizzare i sogni altrui. Crescendo, bello. L'unica strada, diciamo, che ho trovato, no? Perché ho cambiato tanti lavori nel frattempo, però l'unica strada che ho trovato è proprio questa dei matrimoni. Perché in realtà riesci a vedere la felicità negli occhi delle persone. Wow. Perché entrano al negozio con un sogno e noi stiamo insieme fino alla realizzazione di quel sogno, perché io sto con loro fino a quel giorno, perché oltre appunto a vendere gli abiti, quindi sia da sposa che da sposo, e organizzo tutta la parte del matrimonio, quindi organizzo la chiesa, cioè facciamo un percorso insieme, quindi però riesco veramente a vedere.
3: Però ricordiamo che Letizia Dugo a Città di Castello c'ha un atelier che si chiama Fantasy Sposi.
5: Ecco, sì, quindi se dovete sposarvi, sì. Se avete in mente di coronare il vostro sogno, c'è Letizia, mi raccomando, mi raccomando.
4: Ma infatti io volevo
5: Ragazze?
4: Io vi sento?
5: Ecco, io adesso non sento più Eleonora, oggi c'è qualcosa che ci...
3: No, perché Eleonora ha messo il muto.
5: Ah, ok.
4: Eccoci qua.
5: Eccoci, ti avevamo perso per un attimo, Ele.
4: Io volevo fare un ringraziamento, perché proprio a Roma io ho indossato in un evento un abito di Dugo Letizia, non da sposa, da cerimonia. E volevo ringraziare sia Letizia che Marianne, che mi ha fatto arrivare questo pacco con questo abito rosa bellissimo, per cui io vi ringrazio pubblicamente. In più anche con l'accessorio, perché aveva la collana e gli orecchini bellissimi. Grazie.
3: È stato una bella domanda.
4: Letizia, sono più esigenti le donne o gli uomini?
6: Guarda, ad oggi ti dico non c'è differenza, fino a qualche anno fa sicuramente erano più esigenti le donne, ad oggi fortunatamente sono esigenti anche gli uomini, e questo è un piacere, perché diciamo che la donna è più facile, o perlomeno per quello che mi riguarda è più facile vestirla e accontentarla, e gli uomini è
4: ma i colori chi colori scelgono?
6: Gli sposi tendenzialmente scelgono la sposa sempre colori chiari. Anche se quest'anno va parecchio il colorato, quindi vanno parecchio i fiori, quindi si va molto sul floreale. Lo sposo diciamo che è un pochino più classico, quindi ci atteniamo al nostro bellissimo blu che sta benissimo in tutte le occasioni, così di giorno quanto di sera.
4: Qual è stato l'abito più lustroso che ti hanno richiesto? Tipo magari io ho visto un matrimonio con un abito nero.
6: A noi, guarda, l'abito più lustroso di quest'anno è stato un abito a stampa, tutto completamente di fiori. La sposata al mare, e quindi ma stile principesco, quindi che solitamente no, quello stile principesco dà più col pizzo, invece è stato uno stile principesco ma completamente fiorato, cioè proprio bellissimo, dà una sensazione di leggerezza, di fiaba, è stato veramente bellissimo.
5: Che bello, che bel lavoro che fa Letizia.
4: Era un matrimonio, perché lei parlava anche che gestisce proprio anche la chiesa, la gestisce tutto. Ma quante ore ci metti per programmare il tutto e quanto tempo tu stai al matrimonio? Cioè, la tua giornata di lavoro, no? Durante l'evento, quanto tempo ti impiega? Perché non è facile.
6: Guarda, c'è un matrimonio di... No, non è facile. Un matrimonio di pomeriggio, c'è un matrimonio che magari inizia alle 4 del pomeriggio, oltre che a mesi prima quindi non sono ore, ma sono veramente mesi su cui si lavora per quell'evento, perché gestisci veramente tutto e il tempo di tutti. Io sono fortunata perché ho veramente una squadra grossa, una bellissima squadra, molto affiatata, e tra l'altro poi tanti collaboratori esterni che lavoriamo da tempo insieme, quindi è molto più facile lavorare. Però si inizia veramente mesi prima, e poi su una giornata, la giornata tipo, diciamo, di un matrimonio, in realtà per noi inizia verso le 6 del mattino, per iniziare poi ufficialmente alle 4 di pomeriggio.
5: Accidenti.
6: Però il dietro le quinte inizia dalla mattina presto, quindi quello che andrà,
4: ecco,
6: alla chiesa.
4: Ma dopo le quinte dove si trova? Perché adesso le persone sono curiose per sapere dove si possono trovare.
6: A Città di Castello, io mi trovo a Città di Castello, dove c'è il mio atelier. Dentro l'atelier io ho il mio ufficio, dove lì ricevo le mie coppie di sposi e insieme costruiamo questo percorso, costruiamo, iniziamo a sognare insieme.
5: Accidenti.
4: Per cui chi viene fuori da Città di Castello, sui social ti possono trovare come Dugo Letizia, giusto? Fantasy Sposi?
6: Assolutamente sì, no, Fantasy Sposi sì, e poi Registi del Sì. Perché oltre a Dugo Letizia comunque ha un marchio, questo marchio è Registi del Sì. Naturalmente io non sono sola a fare questo lavoro, ma lo faccio, lo porto avanti insieme a tutte e due le mie figlie, Vanessa e Ilaria.
5: Che bello, di famiglia.
4: Letizia, tu ti sei sposata, giusto?
6: Sì, sì, mi sono sposata, sì.
4: Il tuo abito, ad esempio, com'era?
6: Il mio abito era rosso bordeaux.
4: Hai visto?
5: Olè, bello.
6: Io volevo un pochino uscire fuori dagli schemi e quindi visto,
5: hai fatto bene.
6: Particolarità,
5: poi tu sei Letizia, poi tu sei una morettona, cioè hai questi capelli neri, almeno io dalle foto ho visto questo, quindi sì, quel colore ti dona secondo me tantissimo, e poi bello, dai.
7: Ma scusate, ma passione. Ma una siciliana è calorosa,
5: certo,
7: è tutta bella nera e scusatemi,
5: no, è molto bella.
7: Signori, vi ricordo di nuovo, vi rinnovo, luce del Mediterraneo,
5: certo.
7: 7 e 9 a Petrosino,
5: ecco.
7: Io ci sarò.
5: Bene, bene, mi raccomando, segnatevelo.
4: Infatti,
5: Ma
4: è un importante evento, perché comunque adesso ne stanno parlando, certo. Luce del Mediterraneo, Marianna. E ci salutiamo Massimo Galfano e tutto lo staff, no?
5: Naturalmente.
4: Che sia presentato da chi presenta quest'anno? Comunque ci sono i flyer dappertutto.
7: Galfano presenta, sì. Insieme ha affiancato una bellissima donna che non vi voglio dire. Poi io voglio anche salutare Radio Marsala,
5: certo.
7: Radio Marsala City, che mi starà a fianco, perché ci dobbiamo baciare. Ecco,
4: certo,
7: hai capito dove è venuta questa siciliana? Però lì sta alla siciliana Catania. Io andò alla Sicilia Palermo. Siamo in Sicilia,
6: sempre in Sicilia.
4: Io sono siciliana pure io.
5: Viva i cannoli, viva la Sicilia bella tutta quanta. Ma senti, io una domanda da fare a Letizia, che sono curiosa, curiosa. Abbiamo visto un sacco di film che parlano di matrimoni, di attesa, no? Del giorno del matrimonio, tutto molto cinematografico, il cinema si è sbizzarrito. Senti Letizia, tu che la vivi sul campo, ma la cosa più bizzarra, strana che ti è successa durante la preparazione o proprio nell'evento di quello che fai di lavoro, di questi matrimoni, c'è un aneddoto, qualcosa?
6: Ma guarda, in realtà aneddoti ne succedono sempre in tutti i matrimoni, per quanto io preparo tutto prima, per quanto organizzo prima, per quando tutte le wedding o la maggior parte possono dire no, è tutto perfetto, è tutto, non è vero, cioè non è tutto perfetto, perché comunque ci andiamo a scontrare con quello che può essere l'imprevisto, che l'imprevisto può essere che ti levano la luce all'ultimo minuto, l'imprevisto può essere che dipende la location o dove vai, gli succede qualcosa, quindi tu arrivi e non c'è niente di
7: nuovo.
6: O piove, l'imprevisto può essere che non si sono accorti che quel giorno c'era il matrimonio e quindi il pasticcere di turno si è scordato, cioè ne succedono veramente tante.
5: Disgrazia.
6: La cosa bella è quella che tipo, se cioè io riesco a prendere tutto con molta tranquillità, cioè sempre molto presente sul pezzo, però con molta tranquillità, nel senso che ormai è 22 anni che faccio questo lavoro e quindi diciamo che non mi sta abbastanza e sono un po' preparata sul tutto, ecco perché si inizia alle 6 del mattino per capire insomma che tutto vada, che tutto è a posto, che tutto vada a posto. Poi ripeto, la cosa bizzarra può succedere, perché sono successe davvero matrimoni dove l'ultimo minuto è andata via la luce e lì poco fai, aspetti, sorridi e comunque insomma cerchi di tirare lo stesso avanti.
4: Io credo che Chiara Dugo, che forse vi racconto velocemente, io sono stata a un matrimonio, era praticamente, c'era un matrimonio in una sala, in un altro salone un altro matrimonio. Allora, che tutti e due con la musica hanno litigato le famiglie del primo matrimonio e dell'altro matrimonio e hanno lanciato lo sposo dentro il lago.
5: No,
4: non lo potete immaginare.
5: Ma no,
7: fighissimo,
4: la famiglia dall'altra parte ha preso
7: lo sposo,
5: mamma mia,
4: e l'ha lanciato dentro al lago la famiglia
5: del... Ecco, allora in quel caso sposo bagnato, sposo fortunato, vero, mamma mia, però ragazzi,
4: queste cose sono capitate ogni tanto, magari raccontaci qualcosa, oppure è piaciuto sempre tutto totalmente, parlo di queste cose un po' strane, ma spesso è simpatico.
7: Guarda, in realtà avendo una grande squadra, cose così particolari come mi hai detto tu, cioè, non succedono, non succedono semplicemente perché cerchiamo di stoppare il tutto all'inizio, perché altrimenti avrebbe, cioè, poco senso veramente avere una persona o una wedding, adesso no, si usa questo termine, quindi la wedding planner, cioè avere la wedding al matrimonio se non si è capace di evitare, come potevi evitare una cosa del genere, magari mi facevo buttare sicuramente in piscina io, ma sicuramente non lo sposo.
4: E l'hanno proprio preso perché c'erano musicisti e uno diceva basta la musica, no basta la tua, no basta la tua, perché la famiglia dell'altro sono arrivati e l'hanno lasciato dentro al lago,
7: certo, ma no, perché questa che mi racconti è una cosa bizzarra, anche il fatto di avere lo stesso locale però è bizzarro, cioè, nel senso,
4: sì, era una villa che aveva due saloni, ma
7: e guarda che tante volte, no, avere una wedding che segue il tutto serve anche a questo, perché due matrimoni

0: vissuto questo matrimonio che secondo me non c'era una cosa che andava per il verso giusto, cioè dall'antipasto a tutto, alla dislocazione dei tavoli, al tableau, all'apparecchiatura, cioè per il mio modo di fare, di vedere, non c'era niente che andava bene. Io da quel giorno mi sono messa in testa, e non sapevo veramente da dove iniziare all'epoca, e che avrei fatto la wedding, o perlomeno non la wedding, perché non sapevo neanche in realtà il termine esatto quale potesse essere. Però nella mia mente ho detto, ok, secondo me una cosa del genere, guardando il risultato finale, no, di questo matrimonio, quindi tutta la giornata di questo matrimonio, ho detto che secondo me queste cose, cioè, non devono esistere. Deve andare tutto dritto, cioè il matrimonio non deve avere tutti questi intoppi. E quindi io da là ho detto, perfetto, io da oggi in poi mi dedicherò a fare queste cose. Se, visto che tanto ormai no, siamo qua e quindi lo possiamo dire, visto che siamo in diretta, insomma, quel matrimonio...
1: Ecco, e qui qualcosa magicamente le ha tolto la parola.
2: Quel matrimonio, ecco la giornata, prego. Questo è bello comunque anche della
1: sì, diretta, no? Questo è interessante, no?
2: Collegamento con gli occhi.
1: Questo è interessante.
2: Okay, prego, Letizia.
1: Prego.
0: Allora, non so fino a che punto adesso mi avete sentito.
1: Quel matrimonio, stavi per dire, poi il destino, track. Lanciato il tutto.
0: No, davvero? Prego.
1: Sì, ah, sì, okay, sì.
0: Perfetto, davvero. No, perché quel matrimonio era il mio.
1: Oh,
2: ma dai,
0: ti giuro. Quindi quel matrimonio era mio.
1: Colpo di scena. Colpo di scena.
0: È andata via la voce proprio su quel matrimonio. Quel matrimonio era il mio. Era il mio, quindi io da là ho detto che nessun'altra sposa, nessun'altra donna, visto che uno su quel giorno ci punti tutto, non ci credi, e tante cose, quindi ho detto ok, perfetto, da oggi in poi io farò questo, cioè farò in modo che tutto questo non deve più succedere. E da là ho cominciato proprio a lavorare per questa cosa.
2: Wow. Letizia, proprio da dove parte. Prego, Marianna, prego.
3: Sogni nel cassetto, Letizia.
0: Allora, sogni nel cassetto io ne ho tantissimi, ma in realtà i miei sogni nel cassetto, cioè io posso dirne, allora ce n'ho uno grosso, che in realtà è realizzare i sogni degli altri. A me fa stare bene, cioè fa stare bene poter realizzare i sogni degli altri, tra cui aiutare le donne che hanno bisogno, cioè le donne che hanno bisogno, ma in tutti i sensi, che siano vittime di violenza, che hanno problemi lavorativi, che, cioè qualsiasi tipo, cioè questo è il mio sogno.
1: Bello, è un bel sogno Letizia, speriamo che sia veri, sarebbe meraviglioso. Un po' già lo fai, perché comunque col lavoro che fai
0: un po' lo faccio, ma si può fare molto di più.
1: Certo.
0: E tutti i giorni, piccolo, perché nel mio piccolo parliamo, quindi nel mio piccolo cerco sempre di dare una mano a qualcuno che ha bisogno. Diciamo che questo è il sogno in realtà più grosso che ho, perché comunque mi fa stare bene, mi fa sentire utile.
1: Certo.
0: Quindi questo è il mio sogno, e poi naturalmente continuare a fare questo lavoro, perché comunque ho vicino tutta la mia famiglia, perché comunque ci sono i miei figli, perché io adesso non l'ho detto, ma dietro le quinte lavora tantissimo mio marito, cioè quindi è anche, diciamo, una gestione un po' familiare.
2: Ciao Fabio, un bacione!
1: Lo salutiamo. ciao
0: è l'amica assolutamente di Marianna. E quindi questa cosa, diciamo, cioè, mi fa stare bene, mi permette appunto di realizzare i sogni altrui, ma stando insieme alla mia famiglia.
1: Certo.
2: Quindi sei stata anche fortunata, perché trovo anche un marito che comunque ti ha accompagnato in questo percorso. Non è da tutte, no. Insomma, no? Allora,
0: ma mi sento veramente, io mi sento una persona fortunata parecchio, perché appunto avere mio marito che è dietro le quinte e quindi non mi lascia mai, non mi abbandona mai in ogni cosa che faccio, avere il sostegno comunque delle mie figlie è per me molto importante, no? Perché avere comunque la loro approvazione, visto che lavoro tante ore, e quindi diciamo che come mamma magari l'ho trascurate. Quindi sapere che comunque lavoriamo insieme, loro approvano quello che faccio e mi sono sempre vicino è importantissimo. Ma così vale per i miei genitori, per le mie sorelle, cioè sono tutti molto vicini. Vale come tantissimi amici come Marianna, cioè io veramente la famiglia e degli amici che mi sono molto vicini. E quindi per me, ma forse è la cosa più bella del mondo veramente, cioè io mi ritengo veramente una persona fortunata.
1: Bene, bene.
2: È vero,
1: e si riflette, nel lavoro che fai, questo, perché la passione e l'amore che ricevi dalla tua famiglia, che ricevi intorno, poi la riversi sul tuo sogno, su quello che fai attualmente. Quindi sì, secondo me è fondamentale.
2: E soprattutto allora, chissà quante volte. Prego Marianna, prego.
3: Letizia, ma tu non vesti solo spose e sposi. Io so che vesti anche altro. Tipo,
0: allora, io adesso, in questo momento, diciamo,
3: stiamo parlando di comunione, stiamo parlando delle spose piccoline, anche quello fai.

0: Allora, faccio anche quella, anzi, per dirla correttamente, facevo anche quello, perché da un mesetto a questa parte in realtà ci siamo dedicati completamente al wedding, che è quello che vogliamo continuare a fare, e quindi diciamo che vestiamo le spose, gli sposi e la cerimonia uomo. Quindi abbiamo ristretto un po' il campo, perché questo ci permette di avere più tempo libero e di dedicarmi completamente quindi alla gestione appunto dei matrimoni e a tutte le feste però in genere, che sia un diciottesimo, che sia un anniversario, che sia un compleanno, quindi a tutti i tipi di allestimento. Quindi diciamo che abbiamo accantonato le comunioni o le bimbe per ingrandire proprio il reparto feste, feste in genere. A me piace festeggiare.
1: Bene, anche noi.
2: Le spose piccoline ci saranno, le spose piccoline, come dicevo Mariana, comunque ci saranno, no?
0: Sì, ci sono, sono molto, cioè, molto carine, anche perché poi questo è un lavoro che ti permette di spaziare veramente a 360 gradi. Quindi,
2: ecco, quante volte tu non sei stata bene e hai dovuto comunque affrontare il lavoro, perché capita anche questo, no?
0: Assolutamente, sì, cioè andare al matrimonio con la febbre altissima, passare dalla guardia medica a fare una puntata.
2: Infatti, ci stava raccontando al nostro Dugo che non si sta bene, le donne riescono a sollevarsi.
1: E una domanda, Letizia, in chiusura, siamo state contentissime di averti qui, è stato fantastico, perché è un argomento che non abbiamo, cioè io personalmente non ho mai trattato, quindi è una cosa nuova, fighissima. Senti Letizia, tu che lavori sul campo in queste cose, domandone, ma perché le persone ancora tengono a questa cerimonia del matrimonio, vogliono sposarsi? Che significato ha secondo te per loro? Che significato grande ha per quello che puoi aver colto tu?
0: Allora, guardate, quello che posso leggere negli occhi degli sposi è comunque, perché adesso tanti si sposano dopo anche una lunga convivenza, però il matrimonio, quindi la cerimonia proprio del matrimonio, andare a celebrare il matrimonio è comunque considerato la celebrazione veramente di un amore, perché poi per quanto si dica comunque tutti, anche se esistono tante cose brutte nella vita, tutto quello che vogliamo, però tutti crediamo nell'amore, perché alla fine comunque l'amore è, diciamo che è il mezzo veramente quello forte che sostiene il mondo, che ci fa andare avanti, che dà senso a tante cose.
1: Sì. Anche a quelli, un po' più cinici. Sì, da loro sì, sì, è una tradizione molto forte.
2: È molto ancora più sentito, secondo me, che al nord, il fatto del matrimonio, perché io ho visto la differenza di quando ero invitata ai matrimoni al nord, i matrimoni al sud, no? Proprio sì. Trovavo delle feste bellissime, proprio dei cerimonie immense. Invece al nord, alcune proprio tipicamente fredde, non così belle, no?
3: Noi al sud cominciamo
2: è vero,
3: e finiamo allora, un attimo dopo
0: le nostre cerimonie al sud allora sono più lunghe, io invece non le vedo, guarda, perché io le vivo, giusto, perché le organizzo e le vivo, non sono più fredde, sono diverse. Cioè la cerimonia qua magari è più corta, cioè fatta in maniera più snella, fatta in maniera più veloce, però comunque è tutto curato nei dettagli. Invece noi al sud siamo abituati a fare quelle cerimonie veramente molto lunghe, anche con tantissime persone. Cioè da noi una cerimonia al sud
2: non si trovano tre per giorno.
1: No, dai, un pochino, sì, dai, diciamo. Senti, io sono del nord. Io sono del nord, la mia mamma era pugliese, ma io sono nata qui. È un pochino di differenza, anch'io ho visto i matrimoni di giù e i matrimoni di qui. Sono
0: forte perché diverse. io non sono al nord, no? Noi in Umbria comunque siamo al centro, quindi diciamo che qui ancora come zona il matrimonio è parecchio sentito, facciamo veramente dei bellissimi matrimoni.
1: Bene.
0: Quindi ancora qua diciamo che forse sono più assomigliano più ai matrimoni del sud.
2: Siccome Mariana devo fare anche gli auguri perché ha compiuto pochi giorni fa il 29esimo, no, anniversario di matrimonio.
1: Certo,
2: io però non volevo sapere com'era l'abito di Mariana, ad esempio.
3: Ciao, guarda, hai seccato la cristiana, è impossibile. L'unico vestito da sposa che io ho indossato, l'ho indossato all'atelier di Letizia per puro caso. Lo sposo non era mio marito, lo sposo era un modello. E non ci sto scherzando. Stavo facendo uno shooting fotografico e di punto in bianco vedo un vestito, che bello. Lì mi dice, indossalo. E io ho detto, sì, però io mi voglio fare qualche foto, perché io non ho mai messo un vestito da sposo. Aspetta, mo ti porto pure lo sposo.
1: Eccolo.
3: ho prestato anche il modello, ve lo giuro, ma sembravo bellissima, ero proprio bella, però vi dico una cosa, ma come fanno le spose che a portare quel sorto di vestito? Io non sono abituata, però è bellissima, una cosa emozionante, certo. E io era l'unica volta che ho messo quel vestito, perché io, quando mi sono sposata, io ero incinta grassa e ho messo pantaloni e una maglietta.
2: Okay. Ma pensa, okay. I pantaloni e magliette, siamo arrivati a ben 29 anni, che sembra un po' ieri, no?
1: Appunto.
2: Come corre il tempo, è vero?
1: Certo.
2: E poi siamo in chiusura, ti ringraziamo, Letizia, Dugo.
1: È stato bellissimo.
2: E volevo sapere, cara Daisy Marianna, volevo chiedere alla nostra Letizia se ha una canzone nel cuore che possiamo dedicare, che possiamo mettere in onda per i saluti. È una canzone che tu ami in particolar modo?
0: Allora, guarda, io adesso ti faccio un'altra richiesta. Invece di dirti la mia canzone, io vorrei che sia Marianna a scegliere questa canzone.
1: Dai.
0: Sale da Vinci.
1: Sì, sale.
3: Siamo in tema. Okay. Siamo in tema.
0: Sempre sì.
3: Oh no, siamo
1: certo.
3: In tema.
0: Assolutamente.
3: Allora, ripetiamo di nuovo che Letizia la potete trovare a Città di Castello.
1: Certo.
3: Nel suo negozio Fantasy Sposi. La potete trovare su tutti i social. Facebook, TikTok, Instagram, cliccando.
1: Ci siamo persi, Marianna.
2: Fantasy Sposi, ecco,
1: sì,
2: qui,
1: ecco.
2: Fantasy Sposi, Marianna, ecco. E naturalmente, Letizia, io ti ringrazio insieme alle mie colleghe per questa bellissima intervista. Spero che torni ancora a trovarci. No?
0: Sicuramente, e ringrazio veramente voi di tutto cuore.
1: Grazie.
2: Di tutto cuore anche noi. Per cui, come diceva nostra Marianna, che non so dove è finita,
1: ma non lo so.
3: Noi chiamata dal nord a sud.
1: Eccola.
3: Siamo.
1: Eccola. È andata,
2: Marianna,
1: è andata a rinfilarsi l'abito da sposa, Marianna.
2: Ci devi presentare la canzone che dobbiamo dedicare in chiusura. Prego, Marianna, e grazie a tutti.
3: Vinci, sì.
1: Ok, per sempre, sì.
2: Ecco.
1: Va bene. Ciao, ragazze. Allora.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

0: Wave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968, viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I Got No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un Dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Die, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantail of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie. Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers, Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James, band guidata da Tim Booth.

Wave. Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bends del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Quando cresci in riva al mare, passi molto tempo a guardare l'orizzonte. Ti chiedi cosa diavolo potrebbero portare le onde e dove il mare potrebbe depositarti. Finché un giorno sai di aver vissuto fra due luoghi, la scena d'arrivo e il punto di partenza. Sono Giovanni Amara.

è che quando siamo giovani, ogni persona e ogni avvenimento ci sembrano unici. Con l'età si diventa più consapevoli. Scopriamo che le cose si ripetono. Con gli anni capita meno spesso di essere meravigliati e sorpresi, ma anche di rimanere delusi.

Se potessi influenzare la fata buona, che dicono regni sui bambini, le chiederei di donare a ciascuno un senso di meraviglia talmente indistruttibile da durare una vita intera, come antidoto infallibile contro la noia e il disincanto. Abbiamo bisogno di una rinascita della meraviglia. Abbiamo bisogno di rinnovare nei nostri cuori e nelle nostre anime il sogno immortale, l'eterna poesia, il senso perenne che la vita è un miracolo. La meraviglia è in noi, non nelle cose.

Guardi la bellezza. La bellezza. Ma questo è niente. Guardi la precisione. L'armonia è così fragile, è così forte, è così esatta. Ma questa è la natura. L'equilibrio di forze colossali. È così ogni stella. È così che si regge ogni filo d'erba. E il cosmo possente in equilibrio perfetto, produce questo. Questa meraviglia. Questo capolavoro della natura.

saprò stupirmi delle azioni più semplici, come fermarmi a parlare con uno sconosciuto. Sì, proverò stupore per le sensazioni che mi sono familiari, come quelle della sabbia che mi accarezza il viso quando soffia il vento. Trasecolerò per i momenti di tenerezza, come quando contemplo la mia compagna che dorme e cerco di immaginare cosa stia sognando.

Pensate a tutte le persone che in vita non hanno mai sentito una musica decente. Non c'è da meravigliarsi che le loro facce cadano a pezzi. Non c'è da meravigliarsi che uccidano, e senza pensarci due volte. Non c'è da meravigliarsi che non abbia

Quello che vidi fu tanti pappagalli di tante diverse specie che erano una meraviglia. Alcuni colorati di verde, altri di uno splendido giallo limone e altri neri e ben in carne. E il canto degli altri uccelli che stavano negli alberi, una cosa così soave e melodica che molte volte rimanemmo ad ascoltare tale dolcezza. Gli alberi che vidi sono di tale bellezza e leggerezza che pensammo di trovarci nel paradiso terrestre.

è che il paradosso è diventato ortodosso. Gli uomini sguazzano nel luogo comune. Non è il fatto che l'uomo pratico stia a testa in giù, che alle volte può essere una stimolante per quanto sconcertante ginnastica. È che a testa in giù ci sta a meraviglia

0: moriremo e questo ci rende fortunati. La maggior parte delle persone non morirà mai perché non nascerà mai. Le potenziali persone che avrebbero potuto essere qui, al mio posto, includono grandi poeti, scienziati, inventori. Lo sappiamo perché l'insieme delle persone possibili consentite dal nostro DNA supera in modo massiccio l'insieme delle persone reali. Di fronte a queste stupefacenti probabilità, tu e io abbiamo vinto la lotteria della nascita contro ogni previsione. E osiamo lamentarci dell'inevitabile ritorno a quello stato da cui la stragrande maggioranza non si è mai mossa.
1: I've been thinking about you, baby, my one desire.

Quando ti amavo, sognavo i tuoi sogni. Ti guardavo le palpebre dormire, le ciglia in lieve tremito. Talvolta è a sipario abbassato che si snoda con inauditi attori e luminarie.

Voglio credere alla magia di questo ardente e stupefacente universo, al significato e al potere dei simboli, al miracolo di me stesso e di tutti i mortali, alla divinità che è così vicina a noi e che tanto anela ad essere più vicina, alla sbalorditiva, dannata meraviglia del cielo che io posso vedere sopra di me e pensare sotto di me.

per questo che gli uomini hanno cominciato a filosofare, a causa della meraviglia. Da principio restavano stupiti di fronte alle difficoltà più semplici. Progredendo a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori. I fenomeni della Luna, del Sole, degli astri, la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia, riconosce di non sapere. Ed è per questo che anche colui che ama il mito è in un certo qual modo filosofo. Il mito, infatti, costituisce un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché gli uomini ricercano il conoscere solo al fine di sapere.

Più chiaramente possiamo focalizzare la nostra attenzione sulle meraviglie e le realtà dell'universo, meno gusto avremo per la distruzione. La ricerca della verità e della bellezza è una sfera in cui ci è permesso rimanere bambini per tutta la vita.

Penso che siamo qui per chiederci, chiedersi, chiedere. E che chiedendoti le cose grandi, e chiedendo le cose grandi, impari a conoscere i piccoli, quasi per caso. Ma non sai mai niente di più sulle cose grandi. Non sai mai niente di più.

L'azzurro infinito del giorno. L'azzurro infinito del giorno è come una seta, ben tesa, ma sulla serena distesa. La luna già pensa al ritorno. Lo stagno risplende. Si tace la rana. Ma a guizza, un bagliore d'acceso smeraldo di brace azzurra. E non sono triste, ma sono stupito se guardo il giardino. Stupito di che? Non mi sono mai sentito tanto bambino.

like I go back. So for right now,

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.